colabo, cata nostra. E se vostri ottimi e gloriosi hanno anche rimirai, e dopo di questo esilio, mostri.